0: Ciao.
1: Hey man, Bartolomeo ti parla.
0: Dove Radio Neanderthal e Radio Stacchio sono gasti sagoso.
1: Nello streaming perpetuo
0: dell'instancabile estinzione.
2: Stai ascoltando la bobina di Radio Stacchio. Cause the cop was a pussy ass bitch. And if you played the cop, nigga, you got your ass kicked. I was a kid.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Stai ascoltando lo streaming.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: news, approfondimenti, informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica avvusto.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il calcio è d'arte.

I don't like it.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: scelto, Dio chi è. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio chi è.

0: da bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: sveglio.
1: Stai ascoltando lo sveglio.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più impi, strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

0: Uè, da quando mi sono trasferito in questo quartiere ho trovato una situazione allucinante. Appartamenti occupati, gente che passava il tempo per strada a bere, negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata!
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un'agenzia immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile. Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto.
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere.
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Eustachio,
0: Eustachio,
2: Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio, Eustachio,

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

Maybe you want to.

0: c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che...

0: raccontino di Wensdale.
1: Schioccare gli sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Are you lost here?

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Bongo Jam's speciality.
1: Radio Statio trasmette solo roba buona. Radio Statio trasmette solo roba buona. Hey, ho, Stacchio.

and the attention just encourages her.

affitto, le tue rondini di guardia sopra il tetto, con il tuo Francescanese.

0: c'erano sette fratelli.
1: Gelindo.
0: Che andavano per il mondo.
1: Antenore.
0: Sei erano sempre allegri.
1: Aldo.
0: Il settimo.
1: Ferdinando.
0: Sempre giocondo.
1: Agostino.
0: Sei andavano

0: andavano per il mondo.
1: È lindo.
0: Sei erano sempre allegri.
1: Alto.
0: Il settimo.
1: Ferdinando.
0: Sempre giocondo.
1: Agostino.
0: Sei andavano a piedi.
1: Ovidio.
0: Perché non avevano fretta.
1: Ettore.
0: Il settimo invece.
1: Ettore!
0: Non
1: in casa!
0: La bicicletta.

0: sette fratelli,
1: Gelindo,
0: che andavano per il mondo.
1: Aldo,
0: sei erano sempre allegri,
1: Ferdinando,
0: il settimo sempre
1: Agostino,
0: giocondo,
1: Ovidio,
0: sei andavano
1: Ettore,

Mi hanno detto a 15 anni di studiare elettrotecnica, è un diploma sicuro da venire tranquillo. Con quel pezzo di carta non avrai mai problemi, non avrai mai padroni, avrai sempre il tuo lavoro.

niente, non importa un accidente, cosa poi tu voglia fare. Il diritto più importante è catena di montaggio, modi e tempi di lavoro, ogni giorno, ogni ora. Qui dentro non c'è tempo.

0: sogno, tutta luce e libertà. Vedrai com'è bello lavorare con piacere in una fabbrica di sogno, tutta luce e libertà.
1: Vedrai com'è bello,
0: vedrai com'è bello.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo è d'arte.

faceva il palo nella banda dell'Ortega, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. Ed è stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando gli è passato davanti a lui un carabinier.

0: così precisi come quei della mascherpa, sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri. Han detto: ma come? Porco Giuda, mondo cane. Il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è?
1: Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla.

dice: ma come? A me mi lascia qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su. E poi il bottino me lo portano su a 100 lire. Un po' per volta, a far così no?

0: primo.
1: Margherita, lo sai che tu sei tutta la mia vita, lo sai che ormai il mio cuore ti appartiene, io ti voglio tanto bene.

semplice e carina tale quale come te. Se potessi avere 1000 lire al mese, fare tante spese, comprerei tante cose, tutte quelle

semplice e carina, tale quale come te. Se potessi avere 1.000 lire al mese, fare tante spese, comprerei tante cose, tutte quelle che vuoi tu.

0: informazioni, praticamente niente in tutto.
1: Sulla grandissima radio Stack ogni venerdì e tutti gli altri giorni della settimana puoi ascoltare Son Giusto
0: e di Solletica con Gusto. Ehi, bel fusto, non sei mica a gusto.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Stai ascoltando lo streaming di Radio Eustachio.

0: regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Rebaltella.
4: Cosa fai tu stasera?
5: Rebaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Questa canzone racconta la storia di uno che era giù, era molto giù, e credo che più giù di così non si possa essere. E infatti, il fango ebbe un padre negro e una madre pelirossa. L'uno e l'altro lo lasciarono davanti ad un portone. Era l'università di Heidelberg, o forse di Jena, non so. E un leggio ebbe per culla, ed un libro per la cena.

Quando fu più grandicello, fece un salto a Leningrado e si mise a lavorare in una fabbrica di sogni. Lui voleva fare un uovo tutto rosso e levigato. In programma erano cubi,

La luna un capello fingeva disinteresse d'acero, mentre la bambina ukulele lambiva con le dita l'interruttore della sua passione. Non sapeva dove sarebbe potuto finire l'ultimo coccio del sogno infranto del granello di sabbia. Sta di fatto che certamente quel coccio lei non l'avrebbe mai rovinato ulteriormente. Il granello si era infatti perso a riflettere al chiaror di luna l'immagine della bambina ukulele. Immaginatevi una bambina ukulele, per quanto piccola, proiettata per un sottile gioco di luci su di un granello di sabbia, solo in un deserto di sterco. Come poteva farsi notare da lei? La luna un capello invece, seppur appena percepibile, irradiava flebile tutta la campagna, fino a giungere al giardino di fiele di bambina ukulele. Sì, perché bambina ukulele aveva un giardino ove cresceva incontrollabile tutta la fiele della terra. Spuntava dalla terra e, appena sviluppate le radici, si staccava da terra e ondeggiava alla volta di dove sentiva bisogno di male. Il compito di bambina era dilettare col suo ukulele quella piccola parte d'animo rimasta alla fiele che si staccava da terra, distraendola dal suo intento di lanciar pomi di discordia a destra e a manca. Di notte la fiele taceva e si fermava. Così bambina ukulele, che in realtà non era altro che un'enorme vecchina dalle dita come soppresse, cambiava le corde del suo piccolo ukulele, esauste da una giornata passata al suono di Calipso Marrakesh e Bahia Saltame Via. Un esile raggio di luna solcò il viso rugoso e sornione, che si levò al cielo chiedendo un sorriso alla luna un capello, che, incalzata con fare austero dalla terra, catturò l'ultimo raggio di sole a lei disponibile per donarlo alla vecchina, che lo tese in fretta sul suo ukulele. La luna si spense. La vecchina, bambina ukulele, chiuse gli occhi ed aprì il cuore alla brezza di primavera, mentre il granello di sabbia affondò nello sterco.

pentecate già me l'ha spezzato, e tutte fronne cambiano colore, cadute so già il frutto.

chiagno pammo leccato pianto mio. Dinta sta testo chianto sta racquando, schioppa una bella rosa e i peculio, a chi m'ha fatto chiagnire ci amanno. Le dico rosa mia, tu

0: alle valline glicer fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

alle valline, glicero, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semelino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo, litri di vino e un caffè con caffeina, grammi 003. Ah!

0: facendo, Dio chiede. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

che so che degli indiani, capito, vivo, amico, mi penso una stanzetta umida, una stufetta elettrica, però la idiosincrasia di una metropoli

Obama.

Gli occhi della fantasia mi dicono no, questa è una vera cretineria, cretineria, dice il matador, dice il venditore che

salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà, Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura, ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. E l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va

verso l'ultima Thule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

treno elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa.

lettera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

imperante. Era una finestrella, sbarrata da una tavola di legno, l'unica presa d'aria della cella. L'uomo si abitua all'ombra. A mezzogiorno, in piedi sulla branda, si allunga la fessura della luce. Meno di un rigo, un verso, breve, passa sulle palpebre degli occhi. C'è un nodo nel legno che lui tocca con l'unghia e con il tempo, con la punta dell'unghia e del tempo. All'uomo serve un gioco nella cella. Un giorno il nodo cede. Pregato dall'unghia amica del tempo che ricresce ogni giorno, il nodo cede. Si toglie come un tappo di bottiglia e nel suo collo passa uno zampillo di luce, dritta, liscia. S'allarga a terra, allaga il pavimento. Il prigioniero Ante si mette scalzo e ci si bagna i piedi. È un anno che non esce di cella, niente cortile, aria. Un anno che la porta è uguale al muro, che la porta non porta da nessuna parte. Un anno. Strizza gli occhi, il sole dentro il buco è un'arancia tonda nella mano. I piedi si strofinano fra loro, sono due bambini, la prima volta al mare. I piedi di Ante Zemliar. Ante Zemliar, comandante di molti partigiani, congedato col merito della vittoria in guerra e adesso chiuso dagli stessi compagni suoi. Nemico della patria, nemico, lui, che l'ha agguantata al collo, l'ha scrollata dagli eserciti invasori, fiume per fiume, dalla Neretva alla Drina, coi calci della fame, senza portar via nemmeno una cipolla a un contadino, perché così è la guerra partigiana. Nemico, lui. L'hanno tolto da casa, da Sonia, di 2 anni, che sa gridare già: lasciate il mio papà. Adesso sì, voi siete i suoi nemici. Ante sa le percosse, sa che un pugno da destra lascia sangue sul muro di sinistra e viceversa. Un pugno dritto in faccia lascia sangue a terra, ma c'è la novità. Qui le botte riescono a lasciare il sangue sul soffitto. C'è da imparare sempre circa le vie del sangue e dei colpi ingegnosi dei gendarmi. Ante conserva il nodo, lo rimette nel legno. La guardia non saprà, il sole non è spia, si infila svelto e poi non lascia impronta, pure se perquisisce. La guardia non può dire: qui c'è stato il sole, sento il suo odore. Il sole non è un topo. Pure se ne finisce molto in una cella, nessuno si accorge che fuori manca un raggio, che la conduttura del sole ha un buco, che perde luce da un nodo di legno. Ancora un po' di mesi. Poi glielo daranno il sole, tutto in una volta, sulla schiena. Peggio dei colpi di bastonatura, sopra l'isola nuda, a spaccar pietre, Ante. Il prigioniero Ante ha conservato il nodo. Qualche volta, lontano dalla guardia, lo punta contro il sole e si procura un'ombra sopra l'isola nuda, a spaccar pietre bianche e poi gettarle in mare. Adriatico. Perché la pena è pura, non ha valore pratico e il mare non si riempirà.

0: Yo girl, yo boy, stammi cadici.
1: E lo stacchiamo.

feel good when inside. Little Franklin

Visite Rosso.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si ascolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio.

0: chi lo dice che carnevale non può essere tutto l'anno?
1: Ha più voci, musiche irriverenti,
2: eventi spettinati,
3: tematiche scottanti,
0: corrispondenze in incognito
1: ed ermetiche letture.
2: Su Radio Stacchio ogni martedì
4: è martedì grasso!
3: Dalle 17 alle 19
0: solo in streaming, perché non c'è podcast che tenga.
1: Questo stacchetto è sullo scopo illustrativo. L'entusiasmo e l'euforia delle voci stacchiane potrebbe subire variazioni.

people.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togliamo la copertina e trovo roba tipo
0: No,
1: moccia.
0: no, no, no, no, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Fiocagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: chi li piace?
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù
1: Cazzo.
3: lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: Canera.
1: La tromba.
2: La tromba.
1: La tromba.
3: La tromba.
4: Ah, la tromba.
1: La tromba.
3: Scusa, ma che radio è?
5: Radio Stacchio!

0: Britney Spears and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Ribaltella.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Ribaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore e malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.

0: casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati.
0: E allora siamo in un'acciaieria.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In viale del lavoro in ora di punta, non so.
1: Ma dove pensi di essere? Sei surra.

0: Il punk rock!
1: Come non l'hai mai ascoltato?
2: C'è solo la domenica su Radio Stadio.
0: Novità musicali in anteprima.
1: Dischi estratti direttamente dalle teche xibulaiche.
2: E sound hip hop dalla calda taglia messicana.
1: La domenica, nel pomeriggio di Radio Stacchio.
3: Ascolta Ducali Croc!

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

0: cosa sto facendo, Dio che è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: il cazzo di dar.

Stai ascoltando lo streaming.

0: Taccio da Max. Au.
1: Thank you. Cold hours.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio. La radio con la che ho scoperto le trombe.

0: Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!
3: 3, 5, 0, 1, 2, 5, go!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
7: Ago I was lost. I went to parties and saw kids get around black lights. I saw girls take aerosol spray and spray it down their throats.

Stai ascoltando lo streaming.

siamo banali quando ci innamoriamo. Oltre questi muri il mondo degli altri, posso sentirne i passi o è il pulsare del tuo cuore, mi perdo nel tuo respiro, è come ascoltare il

se è davvero la terra che trema, mi specchio nel tuo sorriso. Dio, come si è confusi quando si ama. Sento gridare più forte e sempre meno lontano. Chiudi gli occhi

Midnight.

0: un po' di tutto. C'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è

0: un raccontino di Lansdale.
1: Schioccagli, sbirri!
2: Oh, andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu, col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.
2: Un, due, tre, i.

piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trove.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio
2: Eustachio,
0: Radio Eustachio,
2: il cazzo è tardi.